bay bo ido no bayam ma don no gorto ba way ma yarin mbayangi ci legni ama tokna ngi ci legni way bakari mbayangi ci legni ya ma dango ma ngi ci legni mali fan ma samba ngi ci legni mamay samba yangi ci legni mam tokna samba ngi ci legni mam fatu kura ngi ci legni ñoo ñoo ñoo di samay mam

di joy ala jamat lamin ja sama waji ci betwar dakar na jaay ndey mari ma ci cote war par gey brim gey binta jaay al gey brim gey binta jaay magi tek mari jaw fay sa kumba ite jey ibrahima ibrahima yasin lañu dippe